0: Leggo pa' là, metteci la bocca mamma. Amma ya maga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego pa' là, metteci la bocca mamma. Amma ya maga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego pa' là,
1: sa mamma in prego pa' là.